Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate. Radio Animati, cover d'autore.

0: un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti!
1: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: mano ferma, ma soprattutto tanta pazienza. Questo era quello che serviva per sbrogliare la matassa dei diabolici mattoncini. Gli Shanghai, ve li ricordate? Lo scopo del gioco consisteva nel raccogliere i bastoncini uno alla volta, senza far muovere o cadere quelli vicini. Chi otteneva più punti sommando il valore dei bastoncini raccolti vinceva la partita, anche se tutti quanti cercavamo di prendere quello, il bastoncino nero, con il quale tanti punti erano assicurati. All'inizio della partita uno dei giocatori impugnava l'intero mazzo dei bastoncini in verticale e, effettuando un movimento concentrico con le mani, li faceva cadere sul tavolo, un po' a forma di ventaglio. Il primo bastoncino andava raccolto a mani nude, mentre per i successivi ci si poteva avvalere di quelli già raccolti come bacchetta. Se un giocatore sbagliava, muovendo o facendo cadere i bastoncini vicini a quello scelto, il turno passava ad un altro giocatore. Naturalmente il gioco dello Shanghai terminava quando tutti i bastoncini erano stati raccolti dal tavolo. Peccato che la maggior parte delle volte si finiva molto prima, perché c'era sempre il simpatico di turno che, annoiato dall'interminabile partita, mescolava tutti i bastoncini, accompagnando il tutto magari da una fragorosa risata, oppure faceva il solletico ad uno dei giocatori mentre era intento ad estrarre il bastoncino. L'attenzione ormai era persa e a quel punto si smetteva di giocare.
1: Dice punto!

questo è il mio fratellino George. Questa è Bambina. E questo è Papino. Beh, Papino,

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

un saluto da Jamie Lannister a Radio Animati. Ciao ragazzi, da Riccardo Rossi. Ciao!

0: sera, animati città.
1: Radio animati, solo musica animata.
2: Siamo i Puff Purple e anche noi ascoltiamo Radio Animati.
3: A Radio Animati sono le ore 3 in punto.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando l'amore è il suo prezzo. Bentrovati da Gianluca. Le classiche commedie americane hanno sempre avuto il loro successo in tutto il mondo, come The Wedding Date, l'amore non ha prezzo, conosciuto anche come Un amore in prestito, di cui parliamo in questo appuntamento. Realizzato nel 2005 sul romanzo Asking for Trouble di Elizabeth Young, vede Deborah Messing, la Grace della serie Will & Grace, alla ricerca di un fidanzato da presentare alla famiglia e agli amici in occasione del matrimonio della sorella. Impegnatissima nel lavoro e con poco tempo per sé, decide di affittare un gigolo interpretato da Dermot Mulroney, un ex fidanzato a cui farla pagare fa da contorno alla storia di cui immaginerete comunque già il finale. La colonna sonora che accompagna il film propone brani dei The Cars, Maroon 5, Joss Stone, Texas, Casey and the Sunshine Band, oltre a Michael Bublé, che tra le tante canta questa Save the Last Dance For.

0: Michael Bublé su Radio Animati con Save the Last Dance for Me dal film The Wedding Day. Nonostante la critica non lo apprezzasse per la sua trama scontata, il film fu un grande successo al botteghino, incassando 47 milioni di dollari in tutto il mondo contro una spesa di appena 15. Tanto è stato il successo che il film è stato riprodotto un anno dopo a Bollywood con il nome di Aap Ki Khatir. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua. Prima di salutarvi vi ricordo che se volete suggerire le vostre colonne sonore scrivete una mail a gianluca@radioanimati.it. Magari sarà la colonna sonora del prossimo appuntamento.
1: Mi chiamo Alex Drake e francamente la tua teoria è valida quanto la mia.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show K-Pop Demon Hunters. Raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: Topo Gigio.
1: Cosa c'è?

Radio Animati 1985.

0: del telefilm.
1: Alexia Galaxia! E che sventola! Che sventola, scusate! Ali della Panigia!
2: Questa è la voce di Tony Fuochi. Buon ascolto a tutti quelli che in questo momento sono in sintonia con Radio Animati.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
2: Entriamo nel mondo dei telefilm anni 80 e 90, giusto?
3: Sì, quelli con cui siamo cresciuti un po' tutti.
2: Ce ne sono tanti.
4: Andiamo a pescare qualcosa di iconico, come si dice oggi.
3: Ah sì? Parliamo di A-Team? Da, da, da, da,
4: pa, esatto.
3: Pa, pa, pa. La faccio tutta se volete.
4: No, no, okay. L'ascoltiamo dopo.
3: Va bene.
2: A-Team, come si diceva?
3: A-Team. Allora, la serie è stata trasmessa, ragazzi, non ci crederete, ma l'anno in cui siamo nati noi, nel 1984.
2: Sì, noi.
3: Io e lui, non tu, no.
4: Esatto.
3: Tu eri già all'asilo. Su Rete 4, io pensavo io Canale 5, no? Invece Rete 4. E mentre successivamente è andato in onda su Italia 1 e poi fino agli anni 90, tutte le volte che avevo la febbre, lo trovavo... Penso fino alle medie.
2: La mattina più
3: la mattina
2: altro.
3: C'era, sì, tutte le mattine una puntata di A-Team assicurata quando avevo la febbre.
2: L'A-Team segue le avventure di un gruppo di quattro ex militari delle forze speciali statunitensi.
3: Sono fighissimi loro.
2: Bellissimi. Ingiustamente accusati di un crimine che in realtà non hanno commesso.
4: Perché loro sono bravi.
3: Ecco. Sì, sono i buoni.
2: Ma c'era il biondo.
4: Sì, c'era anche Sberla.
3: Bravi.
2: Sberla. Evasi dalla prigione, vivono in clandestinità, offrendo i loro servizi come mercenari per aiutare persone in difficoltà, mentre cercano di sfuggire alla cattura e provare la loro innocenza.
3: Esatto, su questo furgoncino meraviglioso.
2: Di che colore era il furgoncino?
3: Nero.
4: Nero e rosso, nero con le bande rosse.
2: Io me lo ricordavo azzurro.
4: No,
3: cosa
2: hai visto? No, lasciamo stare.
3: Quella era
2: azzurro con le bande bianche.
4: No.
3: No.
2: Comunque il team è composto dal leader carismatico Hannibal.
3: Sì, che aveva sempre il sigaro lui.
4: Esatto, e adorava i piani ben riusciti.
3: Sì.
2: Il fascinoso Sberla.
3: Ah, era figo.
2: L'esperto di armi Pie.
4: Pie Baracas.
2: Baracas. E il pilota.
3: Lui mi faceva paurissimo.
4: Pie?
3: Sì.
4: Vabbè, per forza, era enorme.
2: E il pilota eccentrico Murdock.
3: Pazzo totale lui. Lui era folle.
4: Sì, Murdock era meravigliosamente folle, però era un pilota bravissimo ed espertissimo. E quindi,
3: a me,
4: insomma,
3: faceva paura Mr. T.
4: Mr. T, che ricordiamo, poi apparirà
3: Rocky 3.
4: In Rocky 3, ma soprattutto il personaggio che lui interpretava all'interno dell'A-Team aveva paura di volare. Lui era duro e puro con tutte quelle catene al collo, però aveva una paura folle di volare e facevano di tutto
3: non
4: per...
3: Non ricordo male, Mr. T poi ebbe una serie tutta sua, tipo
2: sì,
3: a cartone animato.
2: Serie animata, nel 1985.
4: Abbiamo ascoltato anche la sigla.
3: Che, scusate, da chi era scritta la sigla, lo sappiamo?
2: No, non lo sappiamo.
3: No,
2: non ce lo ricordiamo. Ci aggiorneremo.
3: Avevo voglia di sentire il jingle di Alessandra Valeri.
4: Te lo faccio sentire.
5: Alessandra Valeri Manera.
4: Allora... La sigla di apertura dell'A-Team è composta da quello che per me è il Michelangelo delle sigle televisive anni 80. No, non quello, ovvero Mike Post, grandissimo Mike Post insieme a Pete Carpenter. E quindi ci ascoltiamo la sigla dell'A-Team.

Radio Animati è un mondo di sigle TV che non puoi dimenticare.

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: E adesso andiamo indietro agli inizi degli anni Ottanta. In quel periodo in Italia approdarono moltissime serie televisive americane di fantascienza. Tra queste, probabilmente vi ricorderete della Donna Bionica. Nel telefilm si immaginava di essere in possesso di una tecnologia tale da rendere possibile sostituire perfettamente arti, occhi ed orecchie umane con protesi bioniche. E negli anni Ottanta era davvero una visione futuristica. Io, per esempio, da piccolo credevo davvero che si potesse avere un orecchio bionico e credevo che nel mondo esistessero delle persone con questi superpoteri. Veniamo alla protagonista, ve la ricordate? La bionda Jamie Sommers, una bella ragazza californiana, campionessa di tennis, che in seguito ad un incidente con il paracadute subisce un intervento di ricostruzione. Le vengono sostituite infatti le gambe ed un braccio con degli arti bionici. Inoltre le viene impiantato anche l'orecchio bionico, che le consente di ascoltare a grandi distanze. E così Jamie diventa una donna cyborg. Jamie si mette a disposizione dell'ufficio di sicurezza degli Stati Uniti d'America, diventando un agente segreto in varie missioni.
1: Sono Jamie Sommers dell'OSI.
0: E mettendo a frutto i suoi nuovi superpoteri. Tra questi c'era l'occhio bionico. E poi c'era il superpotere che preferivo, l'orecchio bionico. La Donna Bionica è stata sicuramente una serie cult per gli anni Ottanta, che magari ci eravamo dimenticati. È stata realizzata anche una versione remake, ma non ha avuto lo stesso successo.

anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Un mondo di sigle TV. Questa è Radio Animati. È Radio Animati.
1: Cattatroia, Movogia. L'ente, sì, l'ente turismo regione di Croce.

0: Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.
1: E mi fermo a pensare alla sensazione che sa dare.
2: Sai, sono contenta che vivi qui con noi.
3: Ah, grazie.
1: Uno sguardo che appare come una scialuppa in mezzo al mare.
4: Chi è che rompe, prego?
1: C'è

0: e perciò vi dirò cosa succede tra gli animali quando i sogni sono realtà.
1: Davvero?
0: Sicuro? Quando non c'è chi li vede,
2: sapeste voi cosa succede?
0: Sono buoni e truffatori e birbanti.

0: Ciao, sono DJ Osso, quello di
1: Sanpei, Sanpei, pescatore, grandi orecchie, svelto là.
0: E mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.
1: Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

E se scopriste una porta per un universo parallelo? Se poteste viaggiare in migliaia di mondi differenti, dove l'anno è lo stesso e voi la stessa persona, ma tutto il resto è diverso? E se non riusciste più a tornare a casa,

questo concerto di spine e di perle. Tu ridi per quanto hai tenuto la faccia composta davanti alle sberle.

Dice Vu. Pronti, perché oggi andiamo a ricordare un oggetto che è stato l'antenato dell'iPod e addirittura dello Walkman, quindi andiamo veramente molto indietro nel tempo. Il giradischi portatile, un oggetto simbolo di un'intera generazione, meglio conosciuto come il mangiadischi. Il formato utilizzato dal mangiadischi era il cosiddetto 45 giri, ovvero un disco da 7 pollici e 178 mm di diametro, e naturalmente la velocità di rotazione era di 45 giri al minuto. Sul lato A c'era il singolo del momento, mentre sull'altro lato, il cosiddetto B-side, un altro brano di solito meno conosciuto. Sono stati veramente tanti i mangiadischi in circolazione, ma sicuramente uno tra i più famosi è stato il Penny. La maggior parte delle persone lo considerava un mangiadischi per bambini, ma in realtà lo abbiamo utilizzato un po' tutti quanti. Il Penny era disponibile in vari colori, tutti quanti dai toni accesi: arancione, celeste, rosso, verde e giallo, ed era prodotto da un'azienda italiana, la Musical Nastro, meglio conosciuta come la Musical Sound. I dischi a 45 giri andavano inseriti nella fessura anteriore ed era possibile regolare il tono e il volume, e poteva essere riprodotto sia quando il mangiadischi era in posizione verticale, ma anche quando era in posizione orizzontale. La maniglia poi consentiva il comodo trasporto. Il Penny era dotato di presa elettrica, ma la maggior parte delle persone lo utilizzava a pile, portandoselo con sé anche nelle gite del fine settimana. E non so se vi ricordate quanto erano belli e deliziosi i fori di diffusione del suono, che formavano anche un grazioso motivo decorativo. Tramontato il mercato dei 45 giri, anche il mangiadischi ha dovuto abbandonare la scena, per tornare soprattutto negli ultimi anni come un oggetto cult e di design. Déjà vu.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Eclipse e D.
1: Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, il Mazinga Z, Astro Ganga, da tutti. Ciao a tutti.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: In arrivo una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso felicissimo.
3: Anch'io, che bello, sono felicissimo. Io sono Chiara.
2: E io comunque sono Alessandro. Allora, parliamo di una serie ambientata in New York sfavillante e dell'alta borghesia.
3: Che meraviglia.
4: Che ha reso la mia infanzia stile. Felicissima.
3: Che divertimento, io
4: no,
3: le risate.
4: No, le risate, con le lacrime qui, sì. Qui con le lacrime.
3: Qui stiamo parlando della Tata, The Nanny, è una serie che è arrivata su Canale 5 nel 1995 e da allora la nostra vita non è stata più la stessa.
4: Le lacrime, io non penso di aver mai riso tanto per una sitcom.
3: Io ti giuro, se adesso inizio a rivederla me la riguardo tutta e rido ancora come una matta. Una serie invecchiata benissimo, tra l'altro. Alcune delle serie TV, dei telefilm, di cui ne abbiamo fatti tante appunto di pillole, sono invecchiati un po' male, li riguardi adesso e fai... Questa invece, a parte i primi episodi, ma le altre sono esilaranti.
2: Di cosa stiamo parlando, Tommaso?
4: Della famosissima Francesca Cacace, ovvero la Tata,
3: cioè una,
4: che è vivace, simpatica, trentenne di origini ciociare.
3: È bello perché quando dicono trentenne nella serie lei fa sempre no.
4: No, 25, cara, 25. E nell'edizione italiana era di origine sociaria.
3: Sì.
2: Sociaria, perché ovviamente nell'edizione originale era semplicemente una ragazza ebrea di New York.
3: Bellissimo.
4: Sì. Che dopo essere stata licenziata e lasciata dal fidanzato, si ritrova per caso a lavorare come tata presso la famiglia Sheffield. Maxwell Sheffield, vedovo e produttore teatrale di successo, vive a Manhattan con i suoi tre figli, Maggie, Brighton e Grace. Con la sua personalità esuberante e il suo stile unico, Francesca porta una ventata di freschezza nella famiglia, instaurando un legame speciale con i bambini e col tempo sviluppando una relazione romantica.
3: Molto tempo.
2: Con Maxwell. Molto tempo, sì.
3: Bellissimo. Lei pazzesca. Pardon, bella, lo stile di Francesca è iconico, proprio i vestiti,
4: cotonata,
3: le pellicce, questi vestiti aderenti,
4: sì,
3: solo il modo di sedersi sulla scrivania, no, meraviglioso.
4: Contornata da personaggi come la zia Assunta, che è fenomenale.
3: Che era la madre.
4: La madre, sì, la zia invece era zia Ietta.
3: Sì,
2: esatto.
4: Poi avevamo...
3: Antonio, non si vede mai.
4: Antonio mai, solo il parrucchino. Niles, vabbè, grande maggiordomo.
3: Sissy Babcock.
4: Sissy Babcock.
3: Il cane castagna.
4: Il cane castagna, amore, era il vero cane di Francesca.
3: E infatti la adorava, invece Sissy Babcock. Che meraviglia. No, ragazzi.
4: Io voglio
3: fare un rewatch della Tata. Mi giuro.
4: No, stupendo.
3: Adesso chiudiamo qui la pillola e vado a vedermi.
2: Dobbiamo anche dire che nel nostro viaggio a New York di 2 anni fa, Chiara mi ha trascinato letteralmente a vedere il portone che viene inquadrato come esterno del palazzo della Tata, perché poi ovviamente gli interni sono girati in studio e lei mi porta, tra l'altro c'erano anche i lavori e abbiamo fatto la foto con Chiara e il portone che si vede.
4: Quindi
2: nella
4: sei proprio in quella
2: vicino, sì, esatto,
4: strada.
2: Vicino, se non mi ricordo male,
3: a casa di Monica di Friends.
2: Tra le altre cose, vicino a dov'era? Vicino a Central Park.
3: Non
2: eravamo,
3: perché ho un senso dell'orientamento.
2: Sì. Eravamo vicino a Central Park e dopo aver visto la porta hai mangiato un hot dog
4: buono,
2: tremendissimo, io ho detto buono. Ora
3: ma non c'è bisogno di raccontare i fatti miei a tutti, scusa.
2: Non mi ricordo che era vicino a Central Park per l'hot dog.
4: Quindi è stata una grande emozione vedere questo portone, no? Che ci ha fatto tanta compagnia.
3: Sì, no, veramente, ecco, la parola giusta per la Tata è compagnia.
4: Compagnia, no? Era veramente una Tata.
3: Sì, andava all'ora di cena.
4: Sì.
3: O perlomeno
4: prima su Canale 5, poi su Italia 1.
3: E io ricordo me e mio fratello appiccicati alla TV a vederla, perché era veramente...
4: Ti strappava una risata sempre.
3: Divertentissimo,
4: dai.
3: Veramente bello. Una serie a cui sono veramente, veramente affezionato.
2: La sigla si chiama The Nanny Named Fran, quindi la tata chiamata Fran, quindi Francesca. Scritta e cantata da Anne Hampton Calloway insieme alla sorella Liz Calloway. Questa è la sigla della Tata.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Domenica 7, Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgio Vanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu. Qua, su Radio Animati.

0: Vortice Fu.
1: Oggi vi parlo di una rivista che andava molto di moda negli anni 80 e 90. Nacque il 7 di ottobre del 1980 e prendeva il nome da un intercalare che andava molto di moda in quegli anni. Sto parlando di Cioè. Una rivista pensata per un pubblico giovane, prettamente femminile, da sfogliare sdraiata a pancia in giù sul letto e dedicata a tutti gli interessi delle teenager, ai loro miti e ai loro sogni. Ed è stata anche una delle prime ad avere un gadget in regalo. Uno dei primi fu una gomma da cancellare a forma di cuore, ma fu anche una delle prime riviste ad avere la copertina interamente adesiva, che potevi staccare e attaccare sul quaderno. Adesivi erano anche i cuoricini e le stelline che negli anni 90 potevi utilizzare per decorare il tuo Nokia 3310. E soprattutto Cioè conteneva dei poster giganteschi, piegati su se stessi affinché potessero rientrare nel formato tascabile e che le ragazze potevano attaccare sulla porta della cameretta o all'interno dell'armadio. Dentro la rivista c'era poi anche uno spazio dedicato alle domande che le ragazze potevano porre a degli esperti sull'amore. E le domande erano di questo tipo: per fare l'amore bisogna essere nudi? L'estate scorsa ho lasciato che un ragazzo mi toccasse, sono ancora vergine? Ed è vero che per far crescere il seno bisogna mangiare molti funghi? Le domande ci fanno sicuramente sorridere, ma ne troviamo dello stesso genere anche oggi navigando in rete.
0: Dici

domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

Isso!

0: dormire o a fare altre cose, pigrone! Togliti quelle cuffiette!
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante!
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa!
0: Fammi sentire!
2: Guarda gli animali!
1: È fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh?
1: Domani, eh? Domani, sì, sì, volentieri.
0: Sì, lo dici
1: sempre. Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
2: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati, che se li merita, da Doraemon
1: e Nobita. Ciao a tutti, ciao!
3: A Radio Animati sono le ore 10:58.

Da domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Déjà Vu. Vi ricordate Telemike?
1: Per 3 milioni, questo nella foto è il latte del papà, giudicato buonissimo.
2: Del papa Mike.
1: Scusatemi.
0: Andato in onda tra l'87 e il 92 per un totale di 200 puntate, è stato uno dei quiz più famosi del grande Mike Buongiorno. Tre concorrenti dovevano sfidarsi in prove di cultura generale e giochi di fortuna, ma il vero momento che tutti aspettavamo era quando i giocatori si chiudevano nelle cabine per tentare di raddoppiare il montepremi che avevano raggiunto, rispondendo a specifiche domande sul proprio argomento di competenza.
1: Per la prima volta nella storia del quiz si gioca per la letteratura erotica.
0: Telemike non fu solamente il classico gioco a premi, ma introdusse anche i collegamenti in esterna via satellite dai vari paesi d'Italia. E in un quiz che si rispetti non poteva ovviamente mancare il notaio, Ludovico Peregrini, che in realtà non era un vero notaio, anzi non era nemmeno laureato in giurisprudenza, ma per tutti era il signor No.
3: Purtroppo la risposta non è giusta.
1: Perché non è giusta?
3: Per due motivi. Prima, perché ha dato un altro nome e poi ha dato oltre tempo massimo.
0: Un altro personaggio creato da Mike Buongiorno fu la piccola Robertina, una bambina dallo sguardo furbetto che raccontava barzellette e che spesso Mike non capiva.
4: C'erano due serpenti, la mamma e il figlioletto. E il figlioletto a un certo punto disse: mamma, siamo velenosi, velenosi? Sì, siamo velenosi, velenosi, ma perché me lo chiedi? Mi sono mozzicata la lingua.
0: Una delle concorrenti di Telemike passata alla storia è stata la signora Maura Livoli. La concorrente infatti armeggiava in cabina con dei foglietti. Mike se ne accorse e andò su tutte le furie al punto di squalificarla. E la concorrente, di fronte a milioni di telespettatori, svenne. Un siparietto rimasto nella storia.
1: Signorina, posso domandarle che cosa sta facendo in questo momento? Cos'è che ha nascosto lì, per favore,
5: niente,
1: signorina?
5: Niente,
1: no, voglio sapere che cosa ha nascosto. Lei stava armeggiando là mentre io leggevo la domanda.
5: Erano dei miei appunti.
1: I suoi appunti? Complimenti, signorina. Mi meraviglio di lei, come gli scolaretti a scuola. Signorina, lei stava compiendo una truffa in questo momento. Mi spiace, signorina, lei è squalificata.
0: Déjà vu. Déjà vu.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Ed ecco che arriva la nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E insieme ad Alessandro, oggi vi portiamo a New York a cercare la fama.
3: Una fatica in questa. Non ci sono più divani in questa recitura.
4: No. Qui deve ballare,
2: cantare,
4: recitare.
3: Non fa per me. Io preferivo stare con
2: attività
3: i divani.
2: Attività fisica. Sì.
4: Di cosa stiamo parlando?
3: Stiamo parlando di una serie che è arrivata in Italia su Rai 2 nel gennaio 83 ed è andata in onda fino all'89 e poi repliche.
2: Eh sì.
4: Ma non hai detto che cos'è?
3: Ah, scusate, saranno famosi. Ah. E non la prima stagione di Amici che si chiamava
2: Saranno famosi.
3: E poi gli hanno detto no, non la chiamate Saranno famosi perché ci abbiamo i diritti. Ma la serie TV.
2: È vero.
3: Scusate, il telefilm.
4: Esatto, che in originale si chiamava Fame. L'ascoltiamo dopo. Tommaso, di cosa parlava questo telefilm?
2: Questo telefilm segue le vicende di studenti e insegnanti dell'High School of Performing Arts di New York.
4: Andava bene.
3: No, Tommy, non andava bene.
2: Bene. La serie esplora le sfide personali e professionali degli studenti mentre perseguono carriere nelle arti dello spettacolo, affrontando temi come l'ambizione, l'identità e le dinamiche relazionali attraverso performance di danza, musica e recitazione. La serie mette in luce il duro lavoro e la dedizione necessari per emergere nel mondo dello spettacolo, quindi esatto. Sì.
4: La serie è ispirata all'omonimo film del 1980 di Alan Parker, che si chiamava appunto Fame. E pensate che il telefilm però ha ricevuto ben 34 nomination agli Emmy, vincendone però solo 3.
3: Ma comunque ha vinto un telegatto.
4: Però ha vinto un telegatto, esatto.
2: È vero. È tanta roba.
4: But we won telegatto. Ovviamente anche qua grande influenza su prodotti televisivi successivi.
3: Magliette,
4: scuole di arte.
3: Un paso adelante, mi sembra.
4: Di performing arts, esatto, anche passo adelante. Ovviamente che cosa si fa qua? Si tende a idealizzare un po' il mondo dello spettacolo, che è appunto
3: tutti belli,
4: tutti bravissimi, tutti già bravissimi, super talentuosi, non si sa che cosa ci vadano a fare a scuola, però insomma diciamo che era assolutamente godibile. Ci andiamo ad ascoltare la sigla. In realtà la sigla di Saranno famosi era interpretata da Erika Gimpel, che nella serie interpreta il personaggio di Coco Hernandez, la cantante, che poi insomma particolarmente brava e talentuosa.
3: Aveva due gambe pazzesche. Coco,
4: sì, te lo ricordi?
3: Sì, io mi ricordo le gambe di Coco, uno stambecco.
4: Noi però ne approfittiamo per ascoltare la stessa canzone ma cantata da Irene Cara. Questa è Fame, Saranno famosi.

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

torna a Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate, basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno, torna a Select Estate.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: cominciare, insomma, faccio il possibile. Adesso Simone, Simone, la vuoi piantare di mangiare la pizza? È tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh?
2: Radio Animati, concerti live, concerti live.
3: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Domenica 7, Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgio Vanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulio Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci i dati di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
2: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

0: Animati? Radio Animati? Sono Sheldon Cooper e vi mando un saluto. Arrivederci.
1: Notizie da prima pagina.

Ezechiele vide la ruota. Questa è la ruota che Ezechiele disse di aver visto. Questi sono oggetti volanti non identificati, che gente di oggi asserisce di aver visto. Sono la prova dell'esistenza di una forma progredita di vita e cultura su altri corpi celesti, oppure che altro sono? L'aeronautica militare degli Stati Uniti si è assunto il compito di investigare su questa misteriosa materia per giungere alla verità. Ciò che state per vedere sono estratti d'archivio del progetto Blue Book, documenti di una ricerca ormai ventennale.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: Ma quanto erano belli gli anni 80 e 90, colorati e con tanta voglia di leggerezza. Un marchio storico è stato Naio Leari, con l'intramontabile cartella, ma anche i jeans Levi's alla caviglia, le scarpe Timberland e gli occhiali da sole Ray-Ban. A scuola andavamo con il diario smemoranda e ovviamente con lo zaino in vita, magari addobbato con i ciucci colorati, masticando una gomma Brooklyn alla cannella. E quanto era divertente collezionare le sorprese degli ovetti Kinder. Dentro ci potevi trovare i coccodritti, dei coccodrilli che rendevano omaggio alla scuola. I miei preferiti erano Rosa Vanitosa e Giotto Panciotto. E poi arrivarono gli Happy Dinos, dei dinosauri felici con il casco da muratore impegnati in varie attività. E anche gli Happy Potami, dei simpatici ippopotami che promuovevano uno stile di vita sano fatto di esercizio fisico. C'erano anche due femmine, con tanto di scaldamuscoli e body rosa. Ma le più belle in assoluto, a mio avviso, erano le mitiche tartallegre, tartarughe che indossavano collane hawaiane e ombrelli a forma di fiore. Ve le ricordate?
1: Le tartallegre, le tartallegre, tutti in vacanza nell'isola delle tartarughe allegre, le nuove sorprese.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: Da Massimo Luca un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Va, distruggi il male, va alla borda spaziale.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Domenica 7, Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgio Vanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Golussi sforna bontà a piene mani.
2: Sorrise buon frullino, il buongiorno del mattino.
3: Destro o croce?
4: Croce, ho vinto io.
5: È mio, ridammi.
3: Dai, buoni, buoni, ce l'hai per tutti.
6: Come quando ero bambina, vero mamma?
7: Allora si vendevano in una scatola così, ricordi?
1: Ora come allora, il buongiorno si vede dal frollino. Gran Turchese, il gustoso dorato frollino di casa Colussi. Perugia.

0: Anch'io ascolto radio animati. Chi sono io?
1: Io sono Iron Man.
0: Un saluto da Angelo Maggi.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
5: e di Alessandro.
4: In questa pillola ci occupiamo di un anime che ufficialmente non rientra nella lista del World Masterpiece Theater, ma ne fa parte, diciamo, a tutti gli effetti, in quanto si tratta di storia occidentale, anime appunto che veniva trasmesso una volta alla settimana su Nippon Animation, che ancora non, appunto, non era nato ufficialmente il felone, ma diciamo che questo anime ne faceva parte. Di cosa stiamo parlando? Di lei.
6: Clara, questo è il nonno. Nonno, questa è Clara.
4: La ragazzina delle Alpi.
3: La pastorella.
4: La pastorella, la ragazzina con la magliettina che andava sulla neve e non si prendeva il raffreddore, ovvero Heidi, che è appunto un anime basato sull'omonimo romanzo per ragazzi scritto nel 1880 da Joanna Spyri in 52 episodi e prodotta nel 1974 dalla Zuiko Eizo, che appunto è quello da cui nasce la Nippon Animation. E questa serie è diretta da Isao Takahata e disegnata da Hayao Miyazaki, quindi non da, diciamo, dal nostro regista. Ecco.
5: No, io non so disegnare, quindi avrei fatto decisamente di peggio.
4: Comunque, vabbè, appunto la serie, avendo le caratteristiche fondamentali del filone, non ne fa parte, ma ne fa parte, sì, quindi è tutto molto chiaro.
5: Sì.
4: In Italia è arrivato il 7 febbraio del 78, capisci?
5: Non c'era nessuno di noi.
3: Davvero?
5: No. Cioè, di noi tre.
3: Di noi tre no.
4: Pellegrino c'era.
5: Pellegrino.
4: Ciao Pellegrino.
5: Ciao Pelle.
4: Cosa parla quest'anime che nessuno ha mai visto?
3: Ma allora, parla di una ragazzina dove i genitori muoiono, ovviamente, e la zia, non mi ricordo come si chiama la zia, comunque,
4: amici di Radio Animale, scrivete a Lorenzo come si chiama la zia.
3: Esatto.
4: Questo è facile, dai.
3: La zia, che non può tenerla, la lascia al vecchio dell'Alpe, a questo nonno.
4: Prenditela te.
3: Il nonno, ovviamente burbero all'inizio, non accettava questa ragazzina che gli ronzava intorno. Questo accollo.
4: Comunque, posso spezzare una lancia a favore di questi parenti a cui viene affidato un ragazzino, tipo la zia Polly, il vecchio dell'Alpe. Loro sono tranquilli in casa loro, ok? Arriva uno e gli fa: tieniti sto ragazzino. Cioè,
5: se fastidioso, nella maggior parte dei casi.
4: Quindi, se ci pensi, da una parte hanno anche un po' ragione, eh?
3: Sì. Oh. Sì, dai, però il nonno da parte di...
4: della madre?
3: Mi pare
4: del babbo.
3: Padre, sì.
4: Del padre.
3: E lei cresce felice su queste montagne,
4: queste
3: grandi, insieme all'amico Peter, che si occupa delle capre del nonno, e il cane Nebbia. Io vorrei rinascere Nebbia.
4: Dormiva soltanto.
3: E lei ogni tanto va a far visita alla nonna ceca di Peter. Quando questa ragazzina poi si deve trasferire a Francoforte.
4: No, perché la zia è un po' un'infame.
3: Sì, la zia sì.
4: Quando vede il immane, dice: ah già, la ragazzina l'ho mollata sulle Alpi. Se la riprende
3: e se la porta a Francoforte.
4: E se la porta a Francoforte. Quindi il vero cattivo della serie è la zia.
3: Sì.
4: Sì,
3: infatti è cattiva. Dalla famiglia Cesare.
5: No, non era cattiva la zia.
3: Faceva i suoi conti.
5: Sì, era un po' opportunista, ma non proprio cattiva.
4: Ma insomma, guarda che Heidi a Francoforte è triste.
3: Francoforte, sì.
4: È triste, sempre affacciata a quella finestra.
3: A cercare di vedere le montagne.
4: Gli uccellini.
3: Ruba panini bianchi.
4: I panini bianchi.
3: Viene gettata nella cantina insieme ai topi. E lei parla insieme ai topi.
5: Ovviamente.
4: Panini bianchi, dove sono i panini bianchi?
3: Con la signorina Rottenmeier.
4: E Clara.
3: Adelaide.
4: Ma Clara, che accollo è quella?
3: Clara, amore, lei deve stare chiusa in casa con quell'uccellino in gabbia che poi Heidi libererà. E poi è una tragedia, liberato questo canarino. E questo vola via, una tragedia. Clara, disperata. Poi a salvare, diciamo, la situazione, perché Heidi se ne può tornare sulle sue montagne. Clara è disperata per la perdita dell'uccellino. Viene la nonna. La nonna in qualche modo, insomma.
5: La nonna che...
7: Avete notato? Ha un'aura potentissima.
5: Aveva un'aura potentissima.
4: Allora, torniamo tutti sulle montagne.
3: Sulle montagne dove lei riprende la sua vita insieme a Peter e il dottore, a Francoforte e consiglia alla ragazzina Clara di andare a prendere una boccata d'aria sulle Alpi
4: svizzere. Guarda, lì c'era un ragazzino che era caduto in un burrone una volta, che è tornato a camminare.
3: Quindi lei va sulle Alpi dal nonno, ospite dal nonno, e qui il nonno fa miracoli. Fisioterapista,
4: pranoterapeuta. Non sono riusciti i luminari di Francoforte.
3: Esatto. In una stagione estiva riesce a fare riabilitazione a questa.
4: La rimette in piedi.
5: Se il nonno ci fosse oggi, all'epoca di TikTok, secondo me anche lui farebbe i video tipo quelli dei chiropratici che fanno scrocchiare le persone.
4: Sì, del nonno.
3: Tant'è che poi gettano questa carrozzina nel dirupo insieme a Dani. E il nonno riesce a far camminare questa ragazzina, si urla al miracolo
4: veramente,
3: capito? Un grande fisioterapista,
4: ma soprattutto l'altalena della sigla dove era attaccata?
5: non ce le facciamo queste domande, passiamo piuttosto alla sigla, cantata ovviamente da Elisabetta Viviani, è stata scritta da Franco Migliacci e pensate, al tempo della sua uscita fece il record di vendite arrivando a superare il 1 milione di copie.
4: Nel 78.
5: Il 78. Oggi per superare il 1 milione di copie, ciao.
4: Nemmeno
5: Elodie.
3: Nemmeno Elodie.
5: Quindi Elodie, cioè, rimani umile perché sei addirittura sotto Heidi. Che ci ascoltiamo subito con Elisabetta Viviani. Heidi.

corridoi, corridoi, non ne posso più, ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo troverò, morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

vado al bar di Enzo, c'è il centro commerciale, dice Tiziana che non c'è sta a bucca pazza. C'è sta il cartello, vatta a fidà, sono buoni tutti.

infatti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujiko Mine. Sono Alessandra Gorompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

Vivi anche tu nel ritmo di Libana, nel ritmo di un grande profumo. Libana è il nuovo profumo del tuo deodorante, bagno crema e crema sapone, in tre profumazioni seducenti.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

I ricordi dal passato, ad iniziare da uno shampoo per bambini, il Johnson Baby Shampoo nella formula mai più lacrime, nella sua inconfondibile confezione gialla, credo tra l'altro che esista ancora. Non esiste sicuramente più invece un altro shampoo, lo shampoo Campus alla mela verde. Andava molto di moda tra i giovani negli anni 80. Vi ricordate la confezione? Una bottiglia di plastica verde con il tappo tondo, mentre sull'etichetta c'era una donna con le mele tra i capelli. Se provate a chiudere gli occhi probabilmente vi ricorderete della sua profumazione così forte e intensa. Io l'ho utilizzato per tantissimi anni, poi ad un certo punto non l'ho più trovato nei supermercati. Chissà perché. Dallo shampoo alla mela verde ad un giocattolo degli anni 80. La roba pazza, la palla che strumpallazza. Una palla di colore arancione che lanciavi e andava dove voleva. A volte tornava indietro e la prendevi in testa, ma quando sei bambino non senti niente. Il problema era quando rimbalzava sugli animaletti in vetro di Murano che si spaccavano in mille pezzi e la mamma si arrabbiava. Ma per quale motivo la palla che strumpallazza andava dove voleva? C'era un trucco. Al suo interno nascondeva una sfera di piombo dal baricentro spostato.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Domenica 7, Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgio Vanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.
1: Super!

sono stufo di cantare queste canzoni. Io voglio cantare una sigla, perché così mi trasmettono su Radio Animati. Certo, perché Albi non può non cantare su Radio Animati, hai capito, Dave?

0: voglio te.
1: Ciccio Bello non ha bisogno di presentazioni. Tutti quanti ci abbiamo giocato almeno una volta e portiamo nel cuore i dolci ricordi di un bambolotto senza età. Ma in realtà la sua storia è lunga più di 60 anni. Ciccio Bello nasce infatti nel 1962 e a quei tempi era il giocattolo più desiderato dalle bambine. Il suo successo fu determinato dalla combinazione di essere un bambolotto biondo, dagli occhi chiari, alto 50 cm, ma soprattutto dal fatto che piangeva. Un'innovazione unica per quei tempi. Ciccio Bello arrivava nelle case degli italiani con la sua cuffietta, il ciuccio rimovibile e un set di pile dietro la schiena. E bastava togliere il ciuccio per azionare il pianto di questo neonato a dimensione naturale. Ideato da Gervasio Chiari, fondatore della fabbrica di bambole Sebino, presto si diffuse in tutta Europa e anche oltreoceano, e il suo successo fu tale che la piccola azienda arrivò ad avere ben 550 dipendenti. Qualche anno più tardi la produzione passò a giochi preziosi e le confezioni vennero arricchite da veri e propri guardaroba, con tanti abiti per tutte le occasioni, ma anche tanti accessori contenenti tutto il necessario per il viaggio, la pappa, la nanna e anche il bagnetto.
0: Ciccio Bello, Ciccio Bello.
1: Ciccio Bello diventò anche internazionale nella versione di colore, l'angelo nero, e qui fortunatamente capiamo come i tempi oggi siano cambiati. Nel corso degli anni sono state ideate e vendute tante versioni della bambola più amata dai bambini di tutto il mondo. C'era il Ciccio Bello angelo azzurro, il Ciccio Bello sederino rosso, il Ciccio Bello pappa e mi scappa,
2: cacca mamma,
1: il Ciccio Bello d'oro, che smetteva di piangere se veniva cullato, il Ciccio Bello orientale, chiamato Fiulin, e anche il Ciccio Bello bua, che era malato e aveva bisogno di fare l'aerosol.
3: Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
1: Ma siamo certi che Ciccio Bello non ha ancora finito di stupirci e aspettiamo con ansia tante altre nuove versioni da regalare a bambine e a bambini di oggi.
4: Dice fu!

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta con me, con Tommy.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

Frankenstein Junior e gli impossibili. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Gli impossibili! Coilman! Solo chi è folle sfida le sue molle. Gli impossibili! Fluidman! Celata in una goccia la forza di una roccia. Gli impossibili! Multiman! E a capo di un plotone la furia di un ciclone. Gli impossibili! Gli impossibili! Gli impossibili!

Power On. Capitan Power e i combattenti del futuro. Terra 2147. Ecco l'eredità della guerra di metallo. Quando l'uomo lottò contro la macchina e la macchina vinse. Biodread, creature mostruose programmate per rintracciare gli uomini sopravvissuti e sottometterli. Vulcania, sede dell'impero dei Biodread. Fortezza inespugnabile e dimora di Lord Dread, il capo temuto di questa nuova stirpe. Ma dai fuochi della guerra di metallo è sorta una nuova razza di guerrieri. Uomini che hanno giurato di abbattere Lord Dread e il suo impero di Biodread. Sono i combattenti del futuro, l'ultima speranza dell'umanità. Il loro capo è il capitano Jonathan Power, padrone delle impenetrabili corazze ad energia che trasformano ogni soldato in una fortezza d'attacco. Il maggiore Masterson, detto Hawk, guerriero volante. Il tenente Ellis, detto Tank, unità terrestre d'attacco. Il sergente Becker, detto Scout, spionaggio e comunicazioni. E il caporale Jennifer Chase, detto pilota, sistemi tattici. Insieme formano la più poderosa forza combattente nella storia dell'umanità. Il loro credo, proteggere ogni vita. La loro promessa, mettere fine al potere di Lord Dread. Capitan Power e i combattenti del futuro.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Domenica 7, Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgio Vanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Pollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
1: Fisherman's, anche alla mente.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: La principessa Gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati. È una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

Mamma, i miei fratelli sono stati trasformati in uccelli. Sei bellissimi cigni sono diventati e nello spazio sono volati. Se li vedi, devi dirgli di tornare.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il film è un'icona. Parigi, Olimpiadi del 1924. Due atleti vincono le più importanti gare di corsa. Sono ambedue inglesi, ma profondamente diversi. È la trama di Momenti di Gloria, film del 1981 diretto da Hugh Hudson e interpretato

Dato da Ben Cross e Ian Charleson, la preparazione atletica, il cameratismo universitario e l'avventura olimpica di Eric Liddell, cattolico religiosissimo che corre per la gloria e la gioia del Signore, e Harold Abrams, ebreo che gareggia contro il pregiudizio della società protestante. Un film ricco di suggestioni e con una colonna sonora meravigliosa che ha vinto uno dei 4 premi Oscar attribuiti dall'Academy e che porta la firma di Vangelis.

Su Radio Animati parliamo di Momenti di Gloria, Chariots of Fire, il titolo originale. Come detto prima, Momenti di Gloria nel 1982 ha vinto 4 statuette su 7 candidature all'Oscar. Oltre alla migliore colonna sonora è stato premiato come miglior film e miglior sceneggiatura originale, ma una delle statuette porta anche i colori italiani ed è quella che il film ha vinto per i migliori costumi realizzati da Milena Canonero. Momenti di Gloria, con la sua meravigliosa colonna sonora, è stato il film protagonista del nostro appuntamento di Chuck si canta. Se volete scoprirne o ricordarne altre, non vi resta che rimanere su Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.

Ho distrutto Tana delle Tigri, ma a quale costo? È stata una prova tanto dura per me. Mi sono fatto vincere dalla collera repressa per anni ed anni. Mi sono trasformato in un vero carnefice. Perdono. Forse sarebbe stato meglio la morte, piuttosto che una simile incoerenza con me stesso e con i miei ideali di pace. Riuscirò mai a rivedere di nuovo Ruriko e i ragazzi senza vergognarmi di ciò che ho fatto?

sconvolte, i campi minati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Un altro giorno di guerra perenne

mentre il silenzio scende sul campo di battaglia, le eroiche Sturmtruppen si apprestano al meritato riposo. Riusciranno gli invitti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo alla

0: Ci siete tutti?
1: Siamo tutti qui e tutti insieme vogliamo vedere Branco Baldomao.
0: Arrivederci, ragazzi.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di giugno. Domenica 7, Sensei alla Sagra di San Basilio Magno, Ponte San Nicolò, Padova. Giorgio Vanni al Parma Tattoo Nerd Fest, Parma. Sabato 13, Bim Bum Band al Killjoy di Roma. Disney Amo con Pietro Baldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Pergine Comics, Pergine Valsugana, Trento. Cristina D'Avena al Treviva Festival, Treviolo, Bergamo. Domenica 14, Coro Coro Band Acoustic Version a Mogioco, Modena. Venerdì 19, Disney Amo con Pietro Ubaldi, Stefano Bersola, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini a Termoli Comics and Games, Termoli, Campobasso. Cristina D'Avena a Sport Sotto le Stelle di Cortona, Arezzo. Coro Coro Band alla Festa dell'Unità di Modena. Sabato 20, Cristoni D'Avena all'XS di Bollate, Milano. Giorgio Vanni al Fairytopia Fantasy Day di Sestu, Cagliari. Sabato 27, Cristina D'Avena alla Magica Bula Magic Night di Sora, Frosinone. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it. E sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

Radio Animati, premiata sigla. Well, you know you may-

Tra un mega tiro a canestro e un film di Spike Lee. Ho la mia palla lanciata un po' più in su, ando proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò perché una trattola di me, e la mamma preoccupata disse: vattene a vedere. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire, con lo stereo nelle orecchie ho detto: qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo, spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a bere per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato, come in Formula 1, mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, porta mia bella!

0: Un saluto a tutti da Manuel De Peppe.
1: E ti a noi. Cos'è il pianeta? È le guai. Diabolico piano, finestra di strada. L'NM Corporation è la società. Alleata con un'armata di 3A. Non ci batti. Siamo insieme a quello che non può scappare. Doppia Z, il Portmaster. Non ci potete fermare. Ragazzi, dai rumori pazzi, sono generazioni, siamo ragazzi. Ciao a tutti, sono pazzi e sono buona fortezza, con loro mangiono. Ragazzi, a disposizione, per poter salvare la situazione. Per ogni problema, in soluzione.
2: Sono Villa, siamo Tiro, mi è come fa, ma è davvero.
1: Sono Zirzulander.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il primo grande amore è indimenticabile. Bentrovati da Gianluca. Come innamorarsi a 18 anni e perdere ogni coordinata spazio-temporale fino a toccare 3 metri sopra il cielo? Lo racconta Luca Lucini nel suo omonimo film, titolo anche del romanzo di Federico Moccia, da cui è tratto, che nei primi degli anni 2000 è stato un cult per i teenager. Babi, 18enne, borghese maturanda, incontra Step, 19enne, teppista e fascinoso, ed è amore, al di là dei contrasti sociali e dei tormenti familiari. La pellicola ha il sapore di Un tempo delle mele italiano, con due giovani protagonisti, Riccardo Scamarcio e Katie Louise Sander. 3 metri sopra il cielo si propone di raccontare le emozioni e i vissuti di questi adolescenti, la cui felicità appare una difficile conquista fin dall'inizio. La colonna sonora è principalmente composta da musiche originali, ad eccezione di Sere Nere di Tiziano Ferro.
2: Ripenserai

Questa è Radio Animati e lui è Tiziano Ferro con Sere Nere dalla colonna sonora di 3 metri sopra il cielo. Riccardo Scamarcio nel 2004 per questo film ha vinto un Globo d'Oro come miglior attore rivelazione. 3 anni più tardi è uscito il sequel del film Ho voglia di te, tratto dall'omonimo libro. E per questo appuntamento è tutto, ma restate su Radio Animati perché Chuck si canta torna presto con tante altre colonne sonore.

Domenica 21 giugno torna Select Estate su Radio Animati, il programma fatto con le vostre richieste. Per scoprire tutte le messe in onda di Select Estate basta consultare il nostro sito www.radioanimati.it in home page, nelle news a scorrere banner Select Estate, oppure seguendo il canale Telegram di Radio Animati per essere informati in tempo reale su tutta la nostra programmazione. Da domenica 21 giugno torna Select Estate.